0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Hussita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, fina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yac, yac, yac. Mahometana, Mahometana. Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: quae? Quistar quista? Anabatista? Anabatista?
1: Iam!
0: Suenlista?
1: Iam!
0: Coffiste?
1: Iam!
0: Fusita? Morista? Fronista?
1: Iam! Iam! Iam!
0: Ioc! Ioc! Ioc! Star pagana?
1: Iam!
0: Luterana?
1: Iam!
0: Puritana?
1: Iam!
0: Bramina fina zurrina?
1: Iam! Iam! Iam!
0: Iac! Iac! Iac! Mahometana? Mahometana? Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina!
0: Giordina?
2: Giordina!
0: Giordina, Giordina! Giordina,
2: Giordina, Giordina!

pace. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.